0: stessa si fè, che Susanna è la stessa si fè, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro loco.

0: parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Dite

0: per da me certe mezz'ore che il diritto feudale
1: come le feudi suoi non l'ha il conte abolito
0: e ben repentito e par che tenti a riscattarlo da me
1: bravo mi piace che caro signor conte ci voglia divertire trovato avete chi suona? La contessa
0: addio addio Figaro Bello
1: coraggio mio tesoro
0: e tu cervello

0: bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto

se tutto il muro dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: e con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: basilio tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci e alcun non entri.
3: Chi vi lasci qui sono?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati e cercate carta!
3: Oimè!

0: ciascun i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino!
0: A Cherubino, a Cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io! Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono.

0: poverino, andare sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso. Io dal

0: carissima signora.
1: Accade, o di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
2: Così canto celebre, non c'è alcuna

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: ed allora lì dietro io mi celai
0: e quando io la mi posi
1: allora io chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potè!

0: fare questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, abolendo a natural

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno ammira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come cansa in un punto il tuo destino. Non piangerai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, nelle valle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor, nelle valle.

quel cappello, quella fiora, quell'aria trillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno,

guarda il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante.

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piavrai quei pennacchi, non piavrai quella chioma, non piavrai quel cappello.

Non cantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

che questo giovinotto abbia delle condili stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessa non venne? Dov'è la canzonetta? Eccola, sì.

sapere che canto la stessa ebbene. Ah, in verità, egli fa tutto bene quello che fa. Riesco a noi bene.

0: ebbe orror da basilio.
1: Alla fretta, obliato ebbe il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Cospetto, che premura! Eccola qua.
1: Spicciati!

0: lasciar d'esser sì bello.
1: Mie ragazzate, or quelle mani che oltre il gomito le alza, onde più agiatamente il gomito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Che nastro è quello?
0: E quel chesso involomati.

raffiai e la piaga col nastro io mi fasciai. Ostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Qualche ragazza che segui a far la pazza, vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto anche sullo scrigno.

0: insieme col mio vestito.
1: Più presto m'avria quello guarito,
0: perché questo è me.

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attene! Sono morta! Voi qui senza mantello? Non voglio stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Son sola! Anzi! Son sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna, orbi assortite.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Porresti a repentaglio d'una dama l'onore!
0: È vero! Io sbaglio! Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di recluta vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! No! Ma invece un oggetto!

0: Dite, l'ucciderò!
1: Ho sentito! Ancora.
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro. Ma perde il foglio! Esci ormai, garzon, al lato, sciagolato, non guardare.

0: al paggio rinchiuso
1: fu saper partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il

le trombe sentite, i pippoli udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir la cosa è scabrosa, un'arte le carte cunde mi sorrir, un'arte le carte cosa è mi sorrir, un'arte le carte cosa è mi sorrir.

0: Conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.
2: Non conosci?
0: No.

0: detto niente. Dunque accordi? Ma non accordo.
1: Ti fa mordo, e la cera ti fa mordo, l'amor di canavidi, l'amor di canavidi.
0: Per finirla lietamente, all'usanza teatrale.

0: facoltà. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Cosa
1: sei? Dove gito?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo vidià!
1: Cosa ridi?
0: Io sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì.
1: Ripetimi!
0: Dal balcone, al balcone,
1: in giardino,
0: il giardino.
1: La signora, signore, guarda
0: il vero, segui pure.
2: Mi volte
0: tedeschi,
2: non lo
0: dici. No, non lo dici.
1: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: a credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Il salto una costa così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rubino!
2: Esso appunto,
1: da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo! Non vedi saltare di là.
1: Che pazienza!
2: Oh,
1: figliam questo ballo.
2: Cosa c'è, lo vedrò!
1: Dunque tu,
0: e salta in giù,
1: ma perché?
0: Che timor,
1: là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro fuor d'uso. Ora il grido a l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
1: salta in giù.

0: Dunque. Dunque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Perché fare? Mi manca. Mi manca.
1: Suggello.

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: rosse cherubino era giunto a Siviglia. Atane ho cesto mandato, Basilio!
1: Figaro!

0: A che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io, Catea? Perfidi, io voglio!

morte in pace. Non può questo contento, tu non nascesti a parte.

0: O pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io mi spero.
2: Ma ti amara.
1: Se sposa io sarò d'un chiaro.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei caprestati 2000 pezzettoni!
3: Son gentiluomo!
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
2: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come? La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme, i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
4: questo!
3: Al mio braccio impresso geroglifico!
1: Una scatola impressa!
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
3: È vero, sono io.
0: Chi?
3: Chi?
4: Chi?
1: Raffaello!
3: Dei ladri di rapir presso un castello.

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre.
1: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te.

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: Parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e dopo che saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di informare.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Helpini!
0: Andiamo! E li vedrete voi!
3: Cosa ne narri? E che ne disse il conte? Di che si leggeva in frase? Il dispetto e la rabbia! Oh, che meglio! Or lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo! Scrivi! Chi io scriva?

0: iniziale.
1: Ebben, madama.
2: Io sono un signor mio, irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Stamane? Per lo dirne affresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non si proverò lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia appoggiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli lo dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

tutta usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che ritiene il passar qualche galante, e era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Lass fanno la spilla. E così tenerella il vestito, lo sai di far tutto sposto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensarci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
0: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto il ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: Per indicar tutti i vari.

0: Che invitasti a venire?
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa! Onesta e gentile al signor!
0: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

ed io incomincio mai a fare il mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto

streghe che incantano per farci menar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono mentre l'amore non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comete che brillano, il resto noi dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono

0: abbassa un po' la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, vuoi?

0: apice della crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco.
1: Restaci.

0: quella forma me commentia. Non so se io veglio o dorma.
1: Un peggio un paggio!
2: Non

0: mesi fiaccoli un vecchio pane nuovo.
1: Entriamo, mia bella Venere, andiamoci a cenare.
0: Moriti,
1: moriti, sai che la per leggere io non desio d'entrar.
0: Il fuori di sogno!

fai la contessa, a te non vede, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccare.

0: Che schiaffo!
1: Schiaffo da questo!
0: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!